Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz. Old school.

hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 39 minuti.
1: E soprattutto buonanotte all'amico Ettaruzzo, che una serie di inizi estate è caduto e nessuno l'ha aiutato a rialzarsi.

Angelo Manna a Giacomo Leopardi. Natan Fenghius, Narie Campusante, spannette torna torna, dove hai tasta sta rimma toia mufete che è ammurbante, chiene patenza, tutta mierca e gnasta. Avesse scritte mai stono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente, na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fu fatta che hanno surzo roce sotto cantere e fele, pure lo trova. La vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'hai vista avere una prova. E invece no. Chissà che ti gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E ma volesse che scrivesse bravo, ma va a fanculo non ci scasso cazzo.

Radio Ciroba 105.7 dal 1990, grandi successi, grandi mitici!

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoffe, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

Let me tell you, come on, not you.

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.

We all disappear. This is when they all we all.

0: sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina, che stavamo a di, quindi
2: che stavamo a di, io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di
1: passa... Ah, è vero,
0: dai, eh.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro 105.

0: L'uomo allo mio servizio non teme né piova, né sole, né fuoco, né vento.
1: Lo qua la servizio, siamo tutti allo pari.
0: Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce.
2: Vabbè.
0: Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine da grandi pupe. Taccone, alza le insegne.
3: Non le tengo.
0: Bene, e tu levali in alto. E voi, bifolchi, ponetevi all'ombra di esse. Escite dalla fanga, che io farò di voi cinque un'armata
4: Duce,
0: veloce e
4: tardita. Siamo quattro.
0: E io farò di voi quattro un'armata veloce e tardita, che sia veltro e lione al tempo stesso. Avanti verso Aurocastro, nel cuore di Puglia.
4: Avanti, avanti,
0: avanti, miei cagliardi. In marcia.
4: Vai, vai.
0: Seguitemi.
5: Branca, branca, branca. Zero, zero, zero.
4: Ma dove va quello là?

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: cosa ridi? Ma sei scemo? Ma cosa ridi? Ma lo sai quanto costa oggi un necrologio su un giornale? Euro. Che poi quello lì non è neanche morto. Ah, ma allora vuol dire che sei diventato proprio scemo, eh? Guarda che io non ne posso più, io sono stufa, non ne posso più. Ride, che poi non è neanche morto, e ride. Ma buonanotte. Ridi, che la mamma ha fatto i gnocchi.
1: Oh,

25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

Pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. E sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

0: Perché hai l'aria triste?
1: Perché mi parli con delle parole. E invece io ti guardo con dei sentimenti.
0: Con te non si può fare conversazione.

0: todo el mundo.
1: Oggi su Radio C Roma, Scalcolazione, precursore del rocksteady e del reggae. Il genere musicale ska ebbe origine nei tardi anni 50 in Giamaica, fondendo elementi di musica popolare caraibica con influenze jazz e rhythm and blues. Il termine ha origini misteriose, possibilmente onomatopeiche, a indicare un suono di chitarra ritmato e strimpellante.

Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy Ciroma sound! Colazione Ska su Radio Ciroma! Un passo avanti!

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds. 9,

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 71%.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

0: Thank you, welcome.
1: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
2: Il COBOL è un dente frezza?
1: Com'è?
2: Il COBOL? C'è lì una mosca. Ma guardate.
1: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
3: Introduci altro disco.
1: Scusa, ho sbagliato, un po' di pazienza, giovane.
2: Altra mosca.
3: Che cosa vuoi?
1: Che con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti nome, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io le farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiegami tu, aspetta.
2: Pieno di mosca.
3: Vai, Alur.

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda sì. Che t'ho portato.
0: Che mi hai regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà t'ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullover al cubalino, è pieno di colori.
3: Ci hai rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tu mano ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.
4: Oh, ma quello che c'è in tasca?
5: È spiegato una nasca.

0: Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante e tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

0: proprio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Qui abbiamo la sua mente. Gel strutturato. Ho dovuto evitare circuiti, mi serviva qualcosa che si adattasse e riadattasse a livello molecolare, ma mantenesse la forma se necessario. Statico per i ricordi, dinamico per i pensieri.
1: Questo è il tuo hardware?
0: Wetware.
1: E il... Oh, e il software?
0: Dai, ci puoi arrivare.
1: Blue Book.
0: È la cosa assurda dei motori di ricerca. È come estrarre petrolio in un mondo che non ha inventato la combustione interna. Troppo materiale grezzo. Nessuno saprebbe che farci. Vedi, i miei competitor si intestardivano a usare i motori di ricerca per monetizzare con shopping e social media. Pensavano che i motori fossero una mappa di cosa pensava la gente, ma in realtà erano una mappa di come pensava la gente. Impulso. Risposta. Fluido. Imperfetto. Strutturato. Caotico.

Eccolo qui. Mi trovo proprio nel punto esatto in cui molti cristiani credono che il mondo finirà. Si chiama Megiddo ed è il luogo in cui, stando al libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo in persona verrà a porre fine al mondo e a salvare coloro che credono in Lui. Ora, quando l'Apocalisse fu scritta, solo Dio aveva la capacità di porre fine al mondo. Ma ora ce l'ha anche l'uomo, perché sfortunatamente, prima che imparasse ad essere razionale e pacifico, ha imparato a costruire armi nucleari e a inquinare su scala catastrofica. E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.
1: All right. The survival of the human race, Plissken. Something you don't give a shit about.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Ci vive abbastanza in famiglia?
1: Sì, certo.
0: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo. Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
2: Troppo tardi. Comincerà a girare tra una settimana.
0: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto sia giusto. Non ci pensare.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Cesare?
1: Che cazzo ne so, sbagliato dalla madre a vedere sfortare qualche cosa. Tu che hai fatto? Hai lavorato?
0: Ma che? Una sfortuna terribile. Stavo per fare orologio e catena dentro una borsetta, a due farlocchi. Mi hanno sgamato sto stronzo, mi sono dovuto da. Ho avuto e stanno a fare tutti i paraculi, non si sa più che inventassi.
1: E che lo dici? Ma al finale tu quanto c'hai?
0: E c'hai due scudi da prima, anzi pure meno, mi sono preso un gelato.
1: Ma come? Dovevo sfortare e ti più il gelato?
0: Sì, mi prendo un gelato, beh. Enzo!
1: Ma ah, non te capisco, se sbattemo che mette insieme 4 lire e fa uno schizzo e tu devi il gelato.
0: Se ne va?
1: No, più sì.
0: Oh, non mi credete sbortando?
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
0: 8.000 lire.
1: Ma perché c'è? Da 2.000 lire tu qui?
0: Da 2.000 lire?
1: Ma a sto punto nemmeno mezza piotta c'avemo. 40 le mie, con i due sono 48, ora vediamo quello che porta Cesare. Oggi mi sa proprio col quasi se famo.

Italia che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, a dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 40 minuti. 3, 2, 1.

Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame. Non poteva volare. Gina, che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi. Li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente, da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo, senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.

0: come from rock and roll band. Oh, okay. Americano già non si accade.
1: No, attenti, fa così. Un spot, ma la cazzo di pipì non ti viene a mano.
0: No, ogni tanto ci provo. Vabbè, scusa, hai ragione. Sto con me, sai.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 39 minuti.
1: I club sarese a noi non ci possono.
2: Nel 600 noi con questi nemmeno.
1: Niente, non ho voglio... E sapete perché? Sapete perché?
2: Per me.
1: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
2: che noi è la nostra città più bella.
1: Che è più bella.
2: Comunque stava là nel 600.
1: Sì, va bene, ma comunque adesso deve essere la cosa.
2: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale storico.
1: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6-7 anni.

0: Ma pensate che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca di Chicago. Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. E qui ti riposo. Poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi ho portato dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dice di bello. E io il solito, zero, niente. E cosa ti devo dire? Lui dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto i giornali, Tony? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male. Riapro gli occhi e mi rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Che cazzo, sì, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo?
1: Come sarebbe? Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: Perché? Per via di come parlo, o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui vuole...
0: No, no, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, no, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
0: Gli ho segnato puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto tartaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.

0: orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: E che di appropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo. Tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti, però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che l'apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

Nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, credami, una pavata,
7: pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 29 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 37%.

0: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti, ascoltate Radio C Roma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie, prego.

del fatto che ho in mente di compiere un viaggio interstellare. Costruirmi un'astronave con due bidoni giganti dell'immondizia appiccicati al motorino di un frigorifero. Poi collego tutto all'elica di un ventilatore o alla ventola di una stufa. Mi invento una tuta fluorescente, tipo supereroe, per velocità importanti e poi provo a volare. Non sarebbe difficile, potrebbe riuscirmi.

torto. Sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Cuggiuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, kamikaze calabrese, imbottito di Nduia, imbottito di Benzina, imbottito di Gaggi Nazzi, imbottito di Minungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, kamikaze calabrese, capicazzo calabrese, capicazzo calabrese, capicazzo a giocacazzi.

0: Sai cos'è un piumino?
1: Una trapunta.
0: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
1: Siamo consumatori.
0: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome d'un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra.
1: La redattrice...
0: Poche calorie.
1: Martha Stewart.
0: Fanculo Martha Stewart. Martha sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo, io dico, smettila di essere perfetto. E io dico, dai, evolviamoci, le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi, forse è una terribile tragedia.
1: No, no, sono solo oggetti, non è una tragedia.
0: Beh, ma... sono un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
1: Cazzo, hai ragione, no, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto, perciò... Che c'è?
0: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi, bello.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15:38.

In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora!

0: Allora, un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze? 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto, e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per

arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'Onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'Onta, e poiché gli Schianto hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di obbedienza animale. Costruttori

0: college. You got all cheap. Forget it.
1: Tipo una cosa tipo se non l'hai la mente.
2: Ma io te fango.
3: I remember. Ready?

0: Anche io scatto razzi di Roma.
1: Mi ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto. E tutto quello che riuscì a dire fu:
2: e in culo anche il jazz.
3: Proprio così disse: e in culo anche il jazz.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

e vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Radio Ciroma 105.7, per quei momenti un po' così.

0: Love dead. Hate living.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

Io poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare, senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da...

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

In culo ai portoricani, 20 in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. Al loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.

Il povero. Sì, sono povero. Mi contento di niente e auguro a chi ha tanto ancora di più, sperando che siano felici. Non riesco a tenere la mano aperta per ricevere una monetina e il tintinnio della ciotola non lo sento. Mi hanno sfrattato dall'unica panchina che avevo nei giardini eppure i giornali che mi coprivano se li sono presi. L'affetto di un amico cane che mi teneva compagnia col mio allontanamento è sparito, chissà se è amato ancora. Guardo le stelle e vedo anche la mia. Non è meno bella delle altre. E il suo brillio di luce mi riempie il cuore. I ponti sono pieni di poveri come me e altri posti sono saturi e io sento il fischiare del treno in arrivo. Questo è il mio treno. Addio. Poesia di Francesco Siri.

Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

Ciao a tutti ascoltatori di Radio C-Roma e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

0: Tu vuoi un lavoro migliore, vuoi fare vacanze più lunghe, tu vuoi avere un'automobile più bella, una casa più bella, una moglie e dei figli più belli.
1: Metti in pratica la lezione di Bullgate. Ascolta il suono che segue.

0: caos nell'ordine.
1: Ordine nel caos.
0: Radio
1: Cioma.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mita ciovina,
0: Villo. Bloccala, bloccala, bloccala lì.

0: Utilizzando un normale registratore, è possibile ascoltare come è veramente la nostra voce, come viene udita dagli altri.
1: Il registratore è lo strumento ideale per correggere gli errori e per affascinare il pubblico. Ma solo il modello brevettato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale è capace di cancellare la mente delle persone.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: Luxus. Luxus. Luxus. Luxus. Luxus. Luxus. Luxus. Luxus. Luxus. Luxus. Luxus. Luxus. Luxus.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì sì sì sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi? Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati, cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì, sì, sì, sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita, mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore. Nell'Eternit cittadino.

sento che non ti ho perso. Non c'è nessuno nello skatepark. Ricordo quando dicevo che in questi casi si skata meglio. Forse è diverso come mi sento. Io levo i vetri dallo skatepark e penso adesso chissà dov'è che staranno gli altri due.

0: mind.
1: Salve, sono Carluccio.
2: Disgraziato maledetto, tu sei. Ti sei vestito da tacchino.
1: Ho fatto il grande salto, uomo.
2: Te lo faccio fare io il salto. Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato. Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
3: Io? Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
4: Stai buono.
3: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione. Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno. E non rompere zitto, basta, silenzio, non ti fighi, ciao. Andiamo.
1: Ti sta bene. Vecchia scoria della borghesia, obsoleto.
2: Obsoleto, m'ha detto a me.
1: Sì, obsoleto.
2: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me. Continuamente ti spezzo la carotide. Maledetto disgraziato, scortico mio. Obsoleto.
3: Vieni via, vai.
2: Che cosa significa obsoleto?

0: tanta gente venne, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: alla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 74%.
1: Allora, prepariamo questo nuovo statuto.
2: Io raccomanderei ancora di attuare queste riforme con una certa gradualità. Invece no, è meglio battere il ferro finché è caldo.
3: Credo anch'io.
1: D'accordo. Punto primo, abolizione delle feste e del riposo notturno.
4: Approvato.
1: Punto secondo, proibizione di amare, proibizione di parlare, proibizione di pensare. Chi si ostini a pensare verrà punito mediante amputazione della testa.
4: Approvato.
1: Potete fumare.
4: Grazie.
5: Proporrei l'amputazione anche per chi si ostini ad amare, signor Presidente.
4: D'accordo.
1: Punto terzo, abolizione dei sentimenti, della volontà, della pietà, della dignità e di altre malattie infettive ereditarie di origine preistorica.
4: Approvato.
6: This is for the funky people.

0: ass CEO.
1: Estás llamando Radio 420. ¿Cuál te ponemos?
2: Pues póngame bien marihuana con la nueva rolita de Saca la Bolsita.
1: Sí, sí, ahorita te la saco. Da cabrón, ese rolón.
3: In un mondo difficile e competitivo, costantemente minacciato dagli errori di sistema, puoi diventare una macchina che produce denaro e successo. Oggi anche tu puoi.
4: Fai come ho fatto io. Visita oggi stesso uno dei centri dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 41 minuti.
1: Ciao, mi chiamo Chucky, ti va?

Innanzitutto volevo ringraziare tutte quelle persone che mi conoscono e che sanno che e che mi stanno dando la loro solidarietà, perché la sto sentendo poco volte. Io stamattina ho scritto una poesia perché mi sto alzando presto, perché insomma sto pensando ancora, ci ripenso e sto scrivendo in questo periodo. Ho scritto questa poesia, Innocenza. Vennero la notte nel silenzio del sonno ad arrestarmi, un mistero per me la loro sorgente imputazione, nata dagli abissi, che mi tormenta l'anima, facendomi perdere le proprie radici, scoprendo la paura sul groviglio di fantasmi.

0: that you find horrific.
1: Though your mind is somewhere else.

all'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 22 e 41 minuti.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica!
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

sera stasera che ti porto sulla luna. E quanto sei triste stasera, luna.

Il pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto pirla. Una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stigma.

0: quite right.
1: I once met the Tony man, and he was actually quite charming.
2: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: sai che ho trovato, Cristo?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh?
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Scettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai.
1: Sai che... E poi è Capodanno, dai.
0: Dai, Cri, sniffiamocela.
1: Dai, che ti costa? Un tiro solo.
0: Io lo faccio, Cri.
1: Lo faccio? E fallo.

0: pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esaccio. Ma sai che è? Ti arriva dritto al cervello. Ti rovina. Prova, Cri, dai.
0: Col cazzo, guarda come stai.
1: Come sto?
0: Una merda.
1: La bomba, Cri, la bomba, dai. Prova, dai, non fare il codardo. Prova. Ti prego, fallo per me. Dai.
0: Ma com'è? Senti che puzza.
1: Dai, dai, dai.
0: Prova,
1: dai. E dai.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, Wawenzi, credami, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 e Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Desert Storm 2. 12 muri lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.

È notorio che ogni persona che ha una certa genialità, bene o male, passa per il manicomio, perché il genio non trova spazio, non sa cosa dire, non sa con chi comunicare, viene isolato, viene... o sbaglio?

0: forget it.
1: Chief Constable of Nottinghamshire.
0: Don't forget it.
2: Buonasera a tutti, sono Arcanaro da Magliana e volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Grazie per aver deciso di ascoltare questo disco. Come hanno stabilito vari sondaggi su scala internazionale, è dimostrato che lei ha forza di carattere e superiorità intellettuale sulla media umana. Lei desidera evidentemente elevarsi, aumentare la sua cultura e possibilmente guadagnare di più. Lei dimostra che vuole anche conquistare tutto questo senza perdere tempo, limitando lo sforzo al necessario, pure imparando alla perfezione. Segno questo di spirito pratico e dinamico di

0: vai a parlare a televisione? Ma non mi fa ridere. Se sai di solo parolacce.
1: Ma quando mai, Adossi? Ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e qua sfatacessi di inglese, va.
2: Yeah. Devil in the details. Yeah.

0: mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
1: A stronzo! Punto esclamativo.

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta. Questa è la nuova tendenza.
1: La nuova tendenza del cantautorato.
2: Sì, quella di Ciroma, insomma. Esatto. Che è quella, non far dimagrire poi.
0: Esatto, se voglio, rientra nel programma. Sì, sì, sì. Come smettere di dimagrire.
2: Sì, c'è anche questo.
0: Se mai stia succedendo, in Calabria la vedo difficile. Non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

0: collaborano con uomini e macchine che eseguono gli ordini. Ma l'atto finale del comando è sempre compiuto in solitudine e in uno stato di lucida follia.
1: In questo modo, Steve Jobs ha trasformato l'informatica in un'esperienza totale.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

in anticipo. E sto in fila alla cassa. Ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sai che è successo? Ad Antonio quando era sull'autobus? L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

primo cavo telegrafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro e rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione.

E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.

Quando sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.